vai. Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni.

0: scaricato la nuova app di Belle Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutto.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Dondola.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella.

0: Conegliandi.
1: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma, ma, ma.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Perché mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Sai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: Ma che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Chiedo scusa chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo come ti

fare forse gli anni migliori. Dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: italiane da cantare.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale
3: dal Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando

0: storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Bella e Monella, tutti.

0: sempre da cantare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
1: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni. Grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray.
6: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre.
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
21: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: È quando suona la sveglia
23: che esordisci con
24: Buongiorno Unca!
23: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
24: Non potete perdervelo!
0: Bella e Monella, tutta

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le 8. Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Sassonia ad alta alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18 la sfida contro la Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Buona mattina e buongiorno anche a voi ascoltatori di Radio Bella e Monella. Damiano Menta fino alle ore 12 nella nostra mattinata che noi chiamiamo un po' maratona, no? 4 ore dove faremo un po' di cose, si chiacchiera, si può interagire con noi al 393-7366-170 e fate gli auguri anche a mia nonna perché oggi compie 93 anni. Auguri nonna, un bacione, anche se probabilmente non mi starà ascoltando, però noi glieli facciamo lo stesso, anche se li ho già fatti. Prima chiamata della giornata, prima cosa fatta, cadesse il mondo. Va bene, allora, lo sapete, si canta, c'è la canzone che fa, però inizialmente a noi piace capire che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Quindi fuori la voce, fuori gli smartphone, non alla guida, o almeno fermatevi, anche perché al giorno d'oggi, anche al semaforo, se tirate fuori il telefono, anche se siete fermi, siete in contravvento. Attenzione, attention please, ci sono i Maneskin, zitti e buoni, l'anno era il 2021, tu che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?

0: ma alla fine sai che c'è, che sono un cazzo di acquario.
1: Io sono sveglio per pronto e reattivo per andare alla festa dell'associazione Conegliano. Ciao da Rod.
2: Ciao Rod. Beh, buona domenica mattina allora, buone cose. Buongiorno ad Adriano, buongiorno a Sonia. Grazie alle persone che hanno fatto gli auguri a mia nonna. 93 anni, signorini, e dovreste vedere che arzilla che è. Comunque, oggi ricordiamo, visto che c'è Ultimo in sottofondo, qualche giorno fa è uscita un'intervista di Charles Leclerc, pilota monegasco la Ferrari, che ha detto che praticamente ama Ultimo, cioè è uno dei suoi cantanti preferiti. Hanno anche una foto insieme con tanto di maglietta con dedica. Ricordiamo che oggi Charles correrà a Monza, quindi gran premio di Formula 1 in Italia, e partirà terzo con Lewis Hamilton alle spalle in quarta posizione, Kimi Antonelli invece che partirà in fondo alla griglia, visto che ha cambiato il motore.

poi era venuto fuori il discorso Formula 1, Leclerc, l'amore nei confronti di Mimmo Ultimo, Formula 1 che oggi vede una pole position, anzi l'ha vista nella giornata di ieri, diversa dal solito, che è quella di Pierre Gasly, un po' a sorpresa, lui che a Monza si è regalato già delle soddisfazioni in passato. Vabbè, staremo a vedere la Ferrari se ci farà gioire quest'oggi in casa, nel Gran Premio appunto che si terrà questo pomeriggio. Incrociamo le dita, comunque si parla con voi, 393 73 66 170, intanto per capire se c'è qualcuno che magari a Monza ci andrà e poi per capire come mai siete già svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.

0: Coez, ci vuole una laurea. Qui su Radio Bella e Monella, Damiano Menta, fino alle ore 12. Ancora buongiorno a chi magari è arrivato the last minute come in aereo. 393-7366-170 il numero per interagire con noi, anche perché vi stiamo un po' chiedendo che ci fate svegli operativi anche quest'oggi a questo orario mattutino, no? Tanti magari per motivi lavorativi, c'è chi invece ancora sotto la copertina perché dice la combo migliore è quella condizionatore più coperta, e la radio accesa, quindi vi sto ascoltando, al momento si poltrisce un po' insieme. Vabbè, contenti noi, quindi si fanno le cose con calma, è anche un po' il bello per tanti della domenica, no? Fare tutto un pochino più a rilento, tanto non c'è fretta, tanto non c'è lavoro, si possono fare le cose con calma. Invece c'è chi è già in macchina da circa mezz'ora, destinazione lago, spero solo di trovare parcheggio. Buona domenica a tutti. Ma sì, vabbè, poi dipende dove vai, ma il parcheggio si trova al massimo, ti inventerai qualcosa, e ci sarà, ditelo, la contravvenzione.
1: Radio Bella e Monella.

0: all'uscita di questa canzone, Bagno a mezzanotte di Lodi, che porta fine alla nostra prima mezz'ora insieme, ma quasi continua, eh. Quindi pronti, messaggini, cose, audio, vocali, 393-7366-170, il numero per interagire con noi.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni.
7: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È la pillolina che porta la firma del nostro Matteo Monti, dove c'erano tre canzoni. Quali? Quella di Gianna Nannini, Fotoromanza, quella di Capo Plaza, Capri Sun e gli 883. Alla fine l'avete sentita, era Non me la menare.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.37, 37 secondi per gli amanti dei numeri. Stiamo un po' chattando con voi, nel senso, stiamo cercando di capire che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. C'è a chi la domenica inizia male, nel senso, c'è un problema.
2: Ciao, sono Carmen da Montichiari.
1: Ciao.
2: Praticamente io sto andando a un paesino qua vicino, si chiama Calcinatello, e sto andando a litigare con il proprietario del bar, che ieri mi hanno fatto fare una grandissima figura di merda.
1: Ma perché?
2: Perché ho ordinato una torta a mille foglie, invece mi hanno dato una torta al pan di Spagna.
1: E
2: l'ho pagata anche molto molto cara, l'ho pagata.
1: Buona lo stesso.
2: Era fatta un pasticciere di qua di là. E praticamente la festeggiata e la famiglia non l'ha potuta mangiare perché non era mille foglie, non so, per problemi di salute. Sto andando là adesso a far casino con questi qua. Per la figura di merda che mi hanno fatto fare. Avete capito? Buona domenica.
1: Vabbè, buona domenica. Succede, dai. Non penso sicuramente che l'abbiano fatto apposta, però ovviamente immagino il disagio anche da parte tua, visto che poi la festeggiata per motivi di salute non l'ha potuta mangiare. Però dai, lavorando si sbaglia.
3: Radio Bella e Monella.

0: di Tran Tran in questa domenica mattina, che potrebbe avere insomma diversi significati.
1: Bella Manella, buongiorno.
0: Salve.
1: Sono Giovanni da Chiesalò, ci sveglio da un'ora.
0: Bene.
1: Stiamo facendo colazione al nastro. Stamattina io sono una giornata fresca e tutti che chiedono uovo alla cocco.
0: Bene.
1: Vabbè, copo, maggi, fabbetta di business, Giustina, che non mi vuole aiutare, cattiva, aiuta.
0: Cercasi aiuto da quelle parti per Giovanni, che insomma non è mai facile la domenica mattina svegliarsi, lavorare. C'è invece che è ancora a letto, saluto Manuel, grande amico che ci ascolta sempre presente, devo dire. Poi vabbè, lui è uno che fa le seratine, quelle importanti, è ancora in quel momento là, si diverte, fa bene, lo salutiamo. Ciao Manuel. Poi ciao Belle Monella, sono Sonia da Montegrotto. Dice: volevo fare gli auguri alle sorelle gemelle che oggi sono 19 anni e sicuramente non le vedrò, quindi auguri nipotine mie Perla e Petra. Allora tanti auguri, bacioni anche da queste parti. C'è chi è invece insieme alla family, il suo nome è Rosalba, è appena partiti da Verona, destinazione mare, sottomarina. Buona domenica a tutti. Allora buon bagnetto, buon sole, buon mare anche a voi. Aggiornateci poi da per com'è la sito da quelle parti. Chi lavora, Alessandro, ci manda una bella foto di un autobus trevigiano, oltretutto, e lo salutiamo. Pensa alla soddisfazione poi tante volte, no, degli autisti che vedono il proprio mezzo lì bello, pulito, sistemato, che prende il sole e poi si parte con il turno. Ci si affeziona, no, poi anche al mezzo con cui si lavora. Va bene, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

successo planetario era il 1979, Pupo, gelato al cioccolato, cioè che in macchina direzione Chiavari per vedere Entella Vicenza e i tifosi che ci piacciono, bravi sempre a sostenere le proprie passioni, la propria squadra del cuore. C'è chi è dalla mamma invece per preparare il pranzo della domenica, pentole già sul fuoco e sono le 9. Bene, vedi, anche queste le tradizioni, no? Quando si ha tempo è anche bello riunire le famiglie per mangiare insieme, per stare con i nonni, i nipoti. La domenica ha questo valore aggiunto che a noi piace anche poi sottolineare, no? Con i messaggi che arrivano al 393 7366 170. Andiamo a leggere ancora qualcuno, perché questa mattina siete tanti. Ad esempio Stefano, che dice: sveglia presto per andare a pescare, la moglie dice che sono pazzo, io dico che è relax. Ma anche un mio carissimo amico ha questa cosa, che lui lavora un sacco, ma davvero tanto, poi fa un lavoro anche abbastanza faticoso, ma non c'è cosa per fargli cambiare idea. Lui quando è libero prende, va a pescare e si rilassa, e ognuno al suo modo, no? Anche poi questa è una passione per tanti, quindi quasi non pesa lo svegliarsi presto, il prepararsi l'attrezzatura, stare lì magari anche ore e ore. C'è gente che fa le notturne, quindi dorme anche magari in tenda, magari in maniera anche un po' scomoda, lo possiamo dire, però la passione è la passione. E se pensiamo a passione, viene anche in mente un po' lui, per le canzoni che fa. È Samurai J, la Flamenco Paranoia.

0: bollicine, quelle bevute magari ieri sera da tanti di voi che hanno reso magari un sabato sera un pochino più acceso, magari tanti vengono da qualche seratina fatta bene, noi siamo sempre curiosi di sapere, lo sapete, ci piace fare gli affaracci vostri. Seconda ora dove si parlerà, si chiacchiera, perché c'è da dire qualcosa sull'INPS e soprattutto anche sulle città, per vedere un po' i costi a confronto tra nord e sud, però lo scopriamo tra poco. Voi rimanete qui, non scappate, 393 7366 170.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Hit Universal Fun.
15: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin: contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio: negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2. Prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Tennis US Open, Dardari accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: life è parlare d'amore, e noi invece parliamo di città, di costo della vita, perché non è una novità che il costo appunto sia diverso tra nord e sud. In generale nel settentrione si spende più che nelle località del meridione, ma un'analisi del Codacons ha individuato quali sono le città più care e quelle in cui si spende meno. Provate a immaginare chi si trova al vertice della classifica. Fate voi intanto 393 7366 170, anche se secondo me la risposta è abbastanza scontata, però insomma proviamoci, dai, giochino delle 10 di mattina.
1: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: Sagre, c'è Silvia che ci scrive: beh, credo che lo scettro di città più costosa sarà ancora in mano a Milano. Più economica, dice, andrei su qualche città del sud, tipo Napoli, Reggio Calabria o Ragusa. Fa questo trittico e poi insomma ci racconta un po' quella che è la sua direzione. Campi da calcio fino a maggio, dice, abbiamo le domeniche programmate. Per fortuna io adoro il calcio. Sarà vero? Beh, te lo auguro, anche perché ce ne saranno tanti di domeniche sportive a quanto pare da quelle parti. Comunque sì, avete indovinato, tanti altri come Silvia, lo scettro di città più costosa, ovviamente nella classifica svetta Milano, dove in media per le spese mensili si devono mettere in conto uscite del 40%, avete capito bene, 40% rispetto magari a una città come Napoli. Il Codacons, come ogni anno, ha pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell'associazione è stata realizzata sulla base dei dati dell'osservatorio prezzi del MINIT, aggiornati al mese di giugno, che prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi, quindi bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, cinema, eccetera eccetera. Tra poco andiamo un po' a sbirciare anche quella che è la classifica, anche per capire perché Milano è la più cara. Nel frattempo avete anche la possibilità di cantare, perché su Bella e Monella c'è la canzone che fa, quindi si sceglie una canzone italiana, quella che più vi piace, la cantate un pezzettino al 393 736 6170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa, invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Anna con White Girl Wasted. È arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa chissà.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: E volevo ascoltare la canzone di Ambra Angiolini, Ti appartengo io ci tengo, ti appartengo io ci tengo, se permetti io lo mantengo, e dedicarla alla mia collega Manuela. Grazie.

0: Raso Paradiso, viaggio intorno al sole. Qui su Bella e Monella si parla un po' di costi delle città diversi tra nord e sud. Spicca Milano in questa classifica del Codacons e stiamo un po' anche parlando con voi al 3937366170. Prendiamo ad esempio il messaggio di Erika da Fratte, che dice: buongiorno a tutti e vorrei sfatare un mito. Parte così, dice: si pensa che le città del sud siano più economiche, in realtà purtroppo non è così, perché nei supermercati delle grandi catene lo stesso prodotto al sud ha un rincaro rispetto al nord. Tra parentesi, dice, lo dico perché sono reduce da un ritorno in Calabria, compà. Le utenze sono più salate, ma gli stipendi sono molto più bassi, i servizi meno efficienti, anche se alcuni sindaci di città meridionali stanno provando a modificare la rotta in positivo. Pertanto, secondo me, una città è più cara se si tengono in considerazione stipendi bassi e di servizi. Buona domenica a tutti, l'abbiamo detto, il suo nome è Erika. Ciao Erika, grazie per il feedback. Milano, eravamo rimasti lì, come l'anno scorso anche nel 2026 si è confermata la città più cara d'Italia. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 700 euro, seguita da Bolzano, pensate, con 652 euro, e da Aosta e Bologna con poco più di 640 euro. Napoli, mille color, risulta la città più economica con una spesa per gli stessi beni e servizi che si attesta infatti a 402 euro, quindi circa il 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e corri Struttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info, chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
21: Italiamo. La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: Questo giro tocca ad Antonello Cerri con la nostra Italiamo, tre canzoni, Goldrake, Edoardo Bennato presente con Viva la mamma, l'avete cantata, bravi, e poi Raffaella Carrà all'inizio con Felicità tatta. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta, ormai l'orario è interessante, quasi le 10, anzi le 10 meno 20 per fare i pignoli. Stiamo parlando di costi, di città, di rincari, anche di percentuali diverse ovviamente tra nord e sud, ascoltando anche quelli che sono i vostri pareri, lo sapete, potete interagire con noi al 393 7366 170. Per quanto riguarda l'acquisto poi di frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentati inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città, quindi Milano, che sta in testa alla classifica, Bolzano, che abbiamo citato anche in precedenza, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende invece circa 170 euro a Bari e Palermo, cala a 154 euro a Pescara e sotto i 150 euro a Catanzaro Campà. La più economica a quanto pare è Napoli, che si piazza su le 140 euro. Per i servizi invece le differenze si fanno molto più nette, perché servono circa 500 euro a Milano e 450 da Aosta e Bolzano, contro, pensate, è assurda la differenza, i 292 e 280 di Palermo e di Napoli, una differenza abissale anche nel viaggio dei prezzi, sempre realizzato da Codacons.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: diventerai una star. Che differenze abissali di soldi, di prezzi, di fasce tra alcune città, tra nord e sud, ma non solo. Stiamo parlando di costo della vita, questa indagine condotta dal Codacons, e che ha rivelato degli aspetti importanti. Anche semplicemente, tante volte la gente dice: si capisce quanto costa una città in base al costo del pane? Ragazzi, è vero, è tutto vero. Pensate che il pane fresco più costoso tra le città monitorate è venduto a Bolzano e costa in media quasi 7,30 euro al chilo, mentre il prosciutto crudo a Firenze in media 41,2 euro al chilo. Studio che è stato fatto anche sulle zucchine. Quanti amanti delle zucchine ci sono qui in questo momento? Alzate la mano. Le vedo lo stesso anche se non le vedo. Ecco, bene, le zucchine, pensate, sono, fa un po' ridere dirlo, le più care sono vendute a Trieste a 2,98 euro al chilo. Trieste che svetta al primo posto anche in classifica per il costo del taglio dei capelli da donna, oltre 33 euro. Anche lì sarebbe carino capire voi per tagliare i capelli quanto pagate. Anche lì c'è un gran bel business.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monosimo.

0: così, anzi fu così, che ricordi di grandi serate poi vengono fuori anche grazie alla musica italiana che ci fa cantare da queste parti su Belle Monella, dove si parla di costo della vita.
1: Ciao, sono Donatella.
0: Ciao.
1: Sto sentendo il vostro programma sui vari prezzi nelle sì. varie località italiane, però non avete tenuto conto di una cosa, della città di Venezia.
0: È vero.
1: Secondo me,
0: vero,
1: a parte
0: vero,
1: Milano,
0: vero.
1: È una delle città più care.
0: Vero.
1: E il pane, come hai detto tu adesso,
0: vero.
1: Che a Bolzano è 7 euro qualcosa,
0: sì.
1: a Venezia anche lo supera.
0: Mi sa...
1: Ciao, buona domenica.
0: Sai che mi sa che hai ragione, perché un po' di tempo fa ho comprato, anzi hanno comprato,

0: poi questi famosi ambrogini veneziani, a parte che sono buonissimi, è un dato di fatto, non so se chi all'ascolto ha mai mangiato un ambrogino, è molto buono, però io lo sapevo che tanti panifici, magari anche nella provincia di Treviso, non lo fanno, cioè non esiste quasi l'ambrogino, è una cosa tipica di quelle parti, Mestre, Venezia, adesso poi inizieranno i litigi, Mestre non è Venezia, Venezia non è Mestre, ecco, non era quello il punto, però effettivamente sì, Venezia non è citata in questa classifica e secondo me i prezzi a Venezia sono effettivamente altini, forse anche appunto per un taglio di capelli, c'è qualcuno che va a tagliarsi i capelli a Venezia o magari insomma abita da quelle parti e può dirci quanto costa un taglio di capelli, anche un po' per curiosare, visto che stiamo parlando di costi della vita. Lo sapete, il numero per interagire con noi, il 393 7366 170.
1: Bella e monella, estate tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Radio Bella e Monella.
9: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
8: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Tramba.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
11: 10:02. Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Mare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
5: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vedarlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale.
5: E che ora mia moglie vorrà vedarlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati.

0: di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che stiamo ascoltando qui in diretta su Bella e Monella. Prima canzone della nostra terza ora insieme, 7 minuti dopo le 10, ancora buongiorno ai ritardatari. Abbiamo parlato di spese, abbiamo fatto un giro per le varie città per capire costi di diverse cose e alla fine ci eravamo soffermati sul taglio di capelli. C'è chi dice che a Venezia può oscillare tra i 35 e i 55 euro taglio da donna, stiamo parlando, e pensate che poi ci sono varie differenze anche per lavaggio di auto, dentista o magari per mangiare una pizza. Tra poco scopriamo tutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

si parlava del lavaggio della macchina, che può variare, pensate, da 8,50 euro ad Ancona a un massimo di 21 euro. Sì, caschiamo sempre da quelle parti a Bolzano. Mentre se si necessita di un dentista per un'otturazione, conviene andare a Palermo, dove bastano 71 euro contro i 176 euro di Aosta. Per una pizza, beh, meglio sedersi dalle parti di Catanzaro, Campà. 10,35 euro è il costo medio di un pasto in pizzeria contro i quasi 15 euro di Bolzano. Ma se si vuole andare al cinema, il consiglio nostro, e a quanto pare anche del Codacons, è quello di spostarsi a Bari, dove il costo medio del biglietto è di 7 euro, quindi dai, sembra abbastanza onesto, evitando Bologna che si aggira sui 12 euro. Quante cose abbiamo scoperto quest'oggi, abbiamo girato un sacco di città e un sacco di prezzi e ovviamente anche tante canzoni come questa di Laura Pausini, La solitudine. Marcus.

c'è chi ha tirato in ballo anche i prezzi per vedere le partite, no? Per gli abbonamenti ormai delle note, aziende che ne detengono i diritti. Non apriamo discorsone, che poi si va a finire sempre in altri discorsi, anche se effettivamente lo possiamo dire, ci sono dei costi esorbitanti. Cioè, tante volte si fa il pensiero che piuttosto uno va una volta al mese allo stadio, perché tra tutte le piattaforme, per guardare tutte le competizioni, veramente vengono fuori cifre importanti. Calcio, Serie A, che oggi ovviamente torna, c'è già stata nella giornata di ieri, anche venerdì, e quante sorprese e quanti ribaltoni. L'Inter che torna un po' pazza in modalità vincente, perché ribalta la partita, vince 3-2 contro il Napoli di Max Allegri. Pensate che non succedeva tipo da un sacco di anni che una squadra di Allegri avanti 2-0 perdesse la partita, e bisogna tornare ad un Milan-Sassuolo 0-2, 2-0 per il Milan, che poi il Sassuolo la ribalta, sì, con quel nome, Mimmo Berardi, la storica bestia nera, la potremmo definire così, del Milan. Bene anche la Roma, che negli ultimi due minuti ribalta il risultato contro la Dea, contro l'Atalanta, e vince 2-1 e si piazza lì davanti nella classifica di Serie A. Ciao.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
16: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
20: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Pillola che ha visto i Mattia Bazar con Ti Sento, c'era Francesco Gabbani all'inizio con Amen e i Delta V all'inizio con Numeri in mia vita. Grazie come sempre alla pillola.
1: Bella e Monella.
0: Degli anni 10:40, abbiamo chiuso la mezz'ora precedente parlando un po' dei match, no? Che ci sono stati in Serie A, quindi la remontata dell'Inter, la remontata anche della Roma. Nella giornata di ieri c'è stata anche la sconfitta, l'ennesima, della Fiorentina contro il Torino, anche quella è rimonta perché la Fiorentina vinceva 1-0, gol dell'ex Mandragora. Tante partite quest'oggi, a partire dalle ore 15, dove si disputerà la partita tra Frosinone e Venezia. Venezia ha atteso da almeno un risultato utile, ecco, mettiamola così, viste le prime due partite che hanno visto totalizzare 0 punti. Poi sfida del pomeriggio, sempre alle ore 15, tra Parma e Monza, ore 18 Bologna-Sassuolo e alle 20:45 forse il big match che tutti aspettiamo, o magari tanta gente deciderà magari di saltare la partita per fare delle altre cose, chissà, magari sempre al 393-736-6170 potremmo scoprirlo, perché oggi è giornata di sport. Tra Formula 1 e pallone non esistono impegni.
2: Radio Bella e Monella.

0: Forza Milan!
1: Sempre, vedremo stasera come andrà contro la Juventus. Comunque, argomento sport, lo mettiamo un attimo in sordina perché volevamo parlare un po' di questo certificato medico retroattivo anche in caso di visita in ambulatorio. Sì, parliamo della malattia dell'INPS, è arrivata un'importante novità per i lavoratori in Italia. L'INPS ha infatti deciso di modificare il sistema che regolamenta la certificazione di malattia, quindi da adesso infatti la tutela previdenziale è ampliata al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, anche nel caso in cui venga effettuata una visita in ambulatorio.
2: Radio Bella e Monella. Bingo e
3: spingo. Amici di Radio Bella e Monella, sono Tiziano Ferro e vi mando un abbraccio enorme. Ciao.

Era il 1991, Marco Masini, ti vorrei. Si parla di questa importante novità per i lavoratori in Italia, perché l'INPS infatti ha deciso di modificare il sistema che regolamenta la certificazione di malattia. In precedenza era possibile solo in caso di visita del medico a domicilio, perché adesso c'è appunto questa è stato ampliato al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, quindi puoi tra virgolette essere malato anche il giorno prima che il medico ti ha visto in ambulatorio. Cambiamento che l'istituto ha spiegato sottolineando che c'è un riferimento importante alla diminuzione dei medici di base e quindi un maggior carico, no, di lavoro che questi devono svolgere. Quindi tante volte magari non si riesce a vedere un paziente o magari a effettuare una visita a domicilio, e quindi questo cambiamento che sarà importante, ovviamente staremo un po' a vedere quelle che saranno poi come si può dire? Non mi viene il termine. Quanto brutto è quando ti viene il termine. Le conseguenze, ecco, le conseguenze.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
1: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV more than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella Monella.
1: Ciao.
0: Siamo Dario.
1: Sì.
2: Manuel.
1: Ciao.
2: Marisol.
1: Ciao.
0: E stiamo andando alle grotte di Oliero con i biglietti vinti da voi.
1: Ah.
0: Grazie mille, buona domenica a tutti.
1: Grazie, buona domenica a voi. E beh, fate tante foto, vedi, poi prendo la palla al balzo per ricordare. Giocate con noi sui social, ovviamente in diretta al 393-736-6170, ma anche da quelle parti, appunto, sui canali social, perché tanti giorni giochiamo in quella maniera lì. E quindi avete la possibilità, appunto, magari di vincere biglietti per fare queste esperienze bellissime. Bellissime, come andare alle grotte di Oliero, andare a far rafting, andare a vedere le partite di pallone, andare ai concerti, andare a teatro, a vedere delle mostre, insomma davvero di tutto e di più. Settimana scorsa, anzi questa settimana, abbiamo anche giocato per vincere un soggiorno bellissimo a Marina di Venezia Camping Village. Avete giocato con noi tutta la settimana, avete raccolto le parole, poi Maria Rosa si è portata a casa il premio, chissà. Aspettiamo anche in quel caso le foto, di vedere un po' che aria si respira da quelle parti, quando andrà, insomma, quando avrà deciso di prenotare. Quindi andate a seguirci sulla nostra pagina Instagram, Radio Bella e Monella, lo ricordo con 3 L, e mi raccomando, scaricate anche la nostra applicazione
3: Radio Bella e Monella.

0: premio ed è arrivata la vincitrice Maria Rosa che scrive: ciao Damiano, vi ascolto sempre e devo ancora rimettermi dall'emozione della vincita, manderò sicuramente le foto. Grazie, grazie Maria Rosa, e ancora complimenti per esserti portata a casa questo super premio. Sei stata bravissima, nonché, lo sapete, la più veloce, perché tante volte occorre quello, la velocità. Dovete essere rapidi a mandare la risposta, a scrivere il messaggio e stare sul pezzo, quasi mi viene da dire. Comunque, si torna a cantare, perché lo sapete, su Bella e Monella c'è il momento della canzone che fa. Quindi, cosa vuol dire? Se avete quella canzone in testa, l'abbiamo anche già fatto nella nostra mattinata, ma per i nuovi lo ripetiamo, potete canticchiarne un pezzettino al 393 7366 170. Vediamo un po' chi verrà scelto.
1: Se

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: questa sera. Qui su Belle Monella avete ancora poco tempo per cantare la vostra canzone italiana preferita. Tra poco faremo la super scelta e verremo e vedremo chi sarà messo in diretta qui su Belle Monella. Voi, mi raccomando, l'audio deve essere piccolo, cioè 15-20 secondi al massimo, non più lungo, sennò cantate tutta la canzone a sto punto. E poi sì, serve un audio, perché tanta gente scrive il messaggio scritto, posso ascoltare la canzone che fa, ma non funziona così.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: qui su Bella e Monella. L'abbiamo detto, è tempo di canzone che fa. È stata una richiesta bellissima di una canzone, pensate, di 5 anni fa. Era il 2021. Andiamo a sentire di chi si tratta.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: Narnia insieme ai pinguini tattici nucleari. Ferma a guardare è stata questa la scelta per la canzone che fa. Noi non rimaniamo fermi a guardare, prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo in diretta su Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Pillolina, Pilloletta, altre tre canzoni, c'era il Pagante, Merkel Cremon, Giovanotti, Oceanica, Fabri Fibra, Tricci, Petro, che gusto, c'era di tutto e di più. La pillolina è firmata Italiamo, è firmata Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Lo sapete, noi vi ricordiamo anche i nostri next events, perché vi vogliamo con noi per fare la festa e per divertirci tutti quanti insieme. Quindi la data da tenere a mente è quella di sabato 12 di settembre, ore 20:30, agli anni di Radio Bella e Monella, alla Prealpi San Biagio Arena, alla festa dello sport di Conegliano. Sabato 12 e domenica 13 settembre, prima edizione della festa dello sport, che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio, con dimostrazioni, tornei, attività aperte ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. E sabato sera alle 20:30 arriva la musica di Radio Bella e Monella con Monica Morgan ed Andy Mancuso, che saranno protagonisti degli anni. Quindi grande party dedicata alle canzoni, ai tormentoni, ai ricordi che hanno fatto la storia. Ripetiamo l'appuntamento: Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, in provincia di Treviso, sabato 12 di settembre, ore 20:30. Ricordo che l'ingresso è libero.
1: Radio Bella e Monella.

0: in negrita l'uomo sogna di volare, era l'anno 2005, si torna indietro nel tempo e a noi piace e in questo caso ci fa sicuramente anche cantare in questa nostra domenica. Altra cosa da ricordare, perché sempre di domenica si parla, però quella del 20 di settembre, perché Monte Belluno è sempre più in rosa, corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ogni passo conta, anche il tuo, quindi iscriviti subito su montebellunoinrosa.it. Monte Belluno in rosa, domenica 20 settembre, media partner, l'avete detto e l'avete capito, è Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: successo questa Malibu San Giovanni qui su Bella e Monella, ormai quasi allo scadere delle nostre 4 ore insieme, dove insomma abbiamo fatto una bella scorpacciata, ci siamo dati il buongiorno, abbiamo capito i motivi vari, diversi, per il quale siete svegli operativi, eravate perché magari qualcuno adesso è tornato a fare la pennichella vicino a mezzogiorno, al riposino, operativi comunque anche quest'oggi, abbiamo capito quelli che sono i costi delle città, soprattutto al nord, al sud, abbiamo visto le differenze per qualsiasi tipo di bisogno, quindi dalla spesa al parrucchiere, al lavaggio della macchina, siamo finiti nel mondo dell'INPS con il certificato della malattia, questi cambiamenti che sono avvenuti, e vedremo quelle che saranno un po' le conseguenze, poi insomma abbiamo fatto un po' di chiacchiera come sempre nel chill al 393 7366 170. Allora, ultimi brani insieme, come quello di Eddie Brock che si intitola Bel Venerdì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qui su Bella e Monella, in questa domenica 6 di settembre. Io lo ricordo gli appuntamenti, perché noi ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo di Bella e Monella, e oggi poi ci sentiremo in replica versione Bella Disco. L'appuntamento ufficiale è quello del sabato che avete sentito nella giornata di ieri. Va bene, ciao, buona domenica.
1: Bella e Monella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
12: Radio Bella e Monella.
14: Aspetta di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Pochi minuti alle 12.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno da Ester Oletto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore infatti sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line basta di fattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi, Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus Milan che si gioca alle 20:45. Alle 15 aprono Frosinone, Venezia e Parma Monza. Dalle 18 Bologna Sassuolo. Tennis, agli US Open, Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
18: Tutta da cantare.
17: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
18: Di Radio Bella e Monella.
17: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica.
21: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Le Belle e Monelle,
26: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
25: su Bella e Monella.
26: Su Bella e Monella.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Partono ufficialmente anche queste belle monelle per quanto riguarda questo fine settimana in solitaria. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise. Dalle 12 alle 14, sia il sabato che la domenica in replica, potete ascoltare le 30 canzoni più passate qui su Radio Belle Monella per quanto riguarda tutta la settimana. Partiamo dalla posizione

Alla posizione numero 29 troviamo Annalisa con canzone estiva. Parliamo già della prossima, alla posizione 28, dove troviamo Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Mi piace molto il video di questa canzone perché è stato girato in tante location diverse, ma quella che mi piace di più sono loro due in motorino che se la cantano e se la suonano. Tutto nel limite della legalità, presumo, poi sta a loro capire e alle forze dell'ordine, ma non li hanno fermati, quindi tutto è caduto in prescrizione semmai. Detto questo, questa canzone mi piace molto, ma veramente tanto. Ce l'ascoltiamo, la posizione 28, Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Canterò

0: domenica.
1: Safe alla posizione 26 con Buona Domenica, sempre un titolo che fa sorridere, indipendentemente da quando lo annunci o lo disannunci. Buona Domenica, lo so, ma oggi è sabato, ad esempio, o se ci stai ascoltando in replica, sì, una buona domenica. Va così, già all'epoca la fece anche il buon Antonello Venditti, quindi insomma, pian piano passano gli anni, i decenni, i secoli, ma le canzoni tirano fuori sempre questi titoli, non dico strani, perché non è strano augurare a qualcuno buona domenica, però se ovviamente tu la disannunci o la senti alla radio, che magari è lunedì, martedì o mercoledì, ti strappa un sollievo. Andiamo avanti però con la classifica, alla posizione numero 25 c'è la versione nuova di America di Gianna Nannini insieme a Marracash.

0: Le belle e modelle. Posizione numero 24.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alla posizione numero 24, ultimo con Romantica su Belle Monella, ultimo che alla fine di luglio ha finito il suo tour, quindi insomma adesso sicuramente si starà facendo una bella vacanza, tra l'altro lo abbiamo visto anche nelle fotografie dei calciatori post mondiale, quindi insomma ci fa veramente tanto tanto sorridere e aspettiamo sicuramente nuovi lavori e anche nuovi tour in giro per l'Italia. Andiamo avanti con la nostra classifica delle Belle Monelle, siete su Belle Monella alla posizione numero

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
16: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Anche qui un video molto bello, canzone che è stata presentata a un live insieme ovviamente di Giova con il buon Gabri Ponte, e è stata tanta roba perché poi ovviamente anche lì c'è un lavoro incredibile di mixaggio, di sincronizzazione dell'audio con il video del live, che magari ha anche tempistiche molto molto diverse. Quindi bravi ai montatori di questo video, che ci piace veramente tanto. Andiamo avanti con un amico di Radio Belle Monelle, è stato anche ospite a Rosolina Mare alla notte tutta da cantare, lui è Cioffi con Carmella alla posizione 21.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Posizione numero 20 per Achille Lauro con La città degli angeli. Prima volta dopo tante settimane che Achille Lauro lo ritroviamo con solo una canzone in classifica, perché c'era anche Comuni immortali, cosa che adesso invece ha lasciato spazio ad altre canzoni neo entrate. E tra l'altro tra un po' scopriremo anche quali sono le due nuove entrate per quanto riguarda questo fine settimana. Noi però andiamo avanti con un'altra cantante. Lei è sbocciata definitivamente in questo Festival di Sanremo targato 2026 con Che fastidio. Ce l'ascoltiamo però alla posizione 19 con

Posizione numero 18 per Fulminacci con Maledetto Me. Mi è piaciuta tantissimo anche la sua evoluzione dal Festival di Sanremo fino ad oggi con questa canzone, passando da Stupida Sfortuna per poi arrivare a Maledetto Me, quindi insomma congratulazioni anche al buon Fulminacci. Una canzone che invece ci stiamo portando dall'inizio verso la fine dell'estate, secondo me è partita anche un bel po' prima, se non sbaglio è partita verso aprile o verso maggio. Parliamo di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira alla posizione

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
9: Tanto altro da scoprire.
8: Cosa aspetti? Scaricala!
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
13: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
13: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Bella e Monella, tu.

Apriamo la seconda ora delle belle monelle. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 14 qui con voi. Abbiamo fatto la prima oretta dove abbiamo ricapitolato tutte quante le prime 15 già ascoltate, adesso però arriviamo verso la vetta. Abbiamo appena ascoltato Madame alla posizione numero 15 con Mama Non Mama, un album che sta andando veramente molto molto bene. Tra l'altro durante la settimana scorsa c'è stata anche la premiazione per quanto riguarda il singolo Volevo Capire, insieme a Marrakesh, che ha conquistato il disco d'oro. Quindi congratulazioni a Madame, che sta facendo davvero davvero bene dopo il periodo di assenza dalle scene. Andiamo avanti con un'altra canzone che devo dire, prima dicevo che quella di Julie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, mi piace molto. Anche questa, quella di là era un po' più, non dico una ballad, però comunque un classico stile Biagio Antonacci. Questo invece è un ritorno di Rama che ci fa tanto piacere, ormai la stiamo sentendo da tantissime settimane. Alla posizione numero 14 troviamo Cabana.

0: parlar d'amore.
1: Ritorna Safe con Parlar d'amore alla posizione numero 13. Di Safe abbiamo già parlato precedentemente, adesso però diamo spazio alla prima nuova entrata di oggi. Loro sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. È specificato chi è un artista, è un pittore, perché c'è il cantante di Pinguini Tattici Nucleari che dice: come in un quadro di Goya. Quindi insomma è uno più uno a casa mia fa due. È molto bella, pesta tanto, è molto incisiva per quanto riguarda lo stile di Fabri Fibra. Naturalmente, lo dicevo anche in settimana, mi fa piacere che dopo un po' di tempo ritorna a esserci il suo A iniziale, che ti fa capire che sta arrivando l'onda di Fabri Fibra. Ce li ascoltiamo alla posizione numero 12. Cosa sogni?

0: Buon vento!
1: Posizione numero 11 per Jovanotti e Alfa con Buon Vento, un duetto che insomma sta facendo veramente veramente bene. Alfa che questo venerdì è uscito con una nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi attenzione, Alfa ultimamente ci piace fare tanti duetti e questa cosa va benissimo. Andiamo avanti però con la seconda nuova entrata di oggi. Alla posizione numero 10 troviamo un colosso della musica italiana, lui è Luciano Ligabue, che ritorna con una canzone molto molto bella, una ballad rock che insomma è nel suo stile. Ricordiamo Buonanotte all'Italia, un capolavoro della musica italiana, non la ricorda? Però è comunque una bellissima ballad. Tra l'altro c'è la copertina che è molto molto bella perché è un'immagine di una cassetta che viene spinta sotto a una porta illuminata, quindi vuol dire che qualcuno ha bisogno di quella canzone. Ecco che arriva questa qui, questa canzone di Luciano Ligabue, la posizione numero 10, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: sola nostra.
1: Alla posizione numero 9 troviamo Gaia con Bossa Nostra, una canzone che ci sta facendo ballare tantissimo. Gaia ci diverte anche tanto, lei ormai è diventata una delle regine per quanto riguarda anche i social network. Noi però andiamo avanti con un campione per quanto riguarda la televisione. Lo stiamo vedendo sul palco di X Factor come giudice, Francesco Gabbani, con Summer Funk alla posizione numero 8.

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le Belle e Monelle,
14: le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

White Girl Wasted, una canzone che sta spopolando davvero tanto. Le ragazze, le fan di Anna, o meglio tutti i fan di Anna, hanno imparato questa canzone veramente in 40 secondi probabilmente, perché tutti, a tutti i suoi live riesce a far cantare tutte quante le canzoni anche se sono appena uscite. Quindi pensate che potenza ha questa ragazza, che è ancora molto molto giovane, perché da poco tempo ha compiuto 22 anni. I Pinguini Tattici Nucleari invece ritornano alla posizione numero 6 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Era un...

Posizione numero 5 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Beh, sicuramente vai a farti un bel live adesso che puoi ritornare a cantare tranquillamente. L'abbiamo rivista, no? Un po' di settimane fa è ritornata con le stampelle, si è seduta sulla sedia, ma ha cantato alla grande, come solo lei sa fare. Posizione numero 4 invece per un trittico, anche se in realtà sono molte più persone, perché sono 6 totali. Merck & Cremont sono 2, i The Colors sono in 3 e poi c'è Serena Brancale che è da sola con Partenope alla posizione

Alla posizione numero 3, se ascoltate anche durante la settimana, il lunedì facciamo le 5 canzoni che sono passate di più e che sono state utilizzate durante il fine settimana nei social network. Ecco, Samurai J è una costante. Flamenco Paranoia è entrata settimana scorsa per la prima volta nella top 5, sicuramente questa settimana ci sarà ancora, ma attenzione perché rimane con le puntine attaccate, direi, sul muro. Ossessione, una delle canzoni più utilizzate all'interno del panorama social. Però ce la siamo appena ascoltati invece Flamenco Paranoia. Andiamo avanti perché alla posizione numero 2 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Novità di questa settimana, prima posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Era una di quelle canzoni che sembrava sempre far fatica a raggiungere all'inizio la top 5, poi la top 3, adesso invece si è presa la prima posizione, canzone molto molto bella che sta nelle corde di entrambi, quindi veramente è stata una combo super mega azzeccata. Amici, se ci state ascoltando il sabato, ci risentiamo domani in replica sempre dalle 12 alle 14, se invece ci state ascoltando durante la replica, beh, un buon fine settimana a tutti quanti, che sia totalmente di gioia. Ciao ciao.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People. Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
4: E per il gas?
6: Ottima!
4: Internet?
6: Ottima!
4: Mobile?
6: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
10: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
11: Oh, ma buona domenica, un buon inizio di settembre a tutti quanti. E come sempre, continuando le nostre buonissime abitudini, c'è il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e ogni domenica dalle 14 alle 17 vi tengo compagnia con tanta musica italiana tutta da cantare, ma anche tante notizie e curiosità.
0: Bella e Monella, il treno

0: visto che questo è il primissimo treno di settembre, 6 settembre ci si riprende da un'estate lunghissima, caldissima, soprattutto in cui si è stati in ferie, si è stati in giro. E allora, per rimembrare un po' quel tempo in cui andavamo tutti quanti a scuola i primi giorni di settembre che cosa si fa? Beh, il ripassone generale. E allora mi sembrava adeguatamente giusto parlare di Annalisa. Parliamo di lei, nata il 5 agosto 1985, dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi è diventata nota come cantante solista tra il 2010 e il 2011, grazie alla 10ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha ottenuto anche il premio della critica giornalistica, che ha conquistato anche l'anno successivo nei Big.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: stadio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: live dei record di Ultimo, che ha radunato 250.000 persone all'Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. Questo grandissimo raduno degli Ultimi, che è diventato un film dal titolo Ultimo, tutto live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, sarà nelle sale dal 22 al 30 di settembre, distribuito da Nexo Studios. Quindi per tutti coloro che non fossero riusciti ad essere in questa grandissima data evento, potranno rivivere o vivere, perché no, tutta la emozione, tutta l'atmosfera che c'è stata a Roma il 4 di luglio, appunto, in sala cinema all'aria condizionata.
1: Bella e Monella, il treno del

0: Elisa e Carl Brave con Vivere tutte le vite, protagonista anche Laura Pausini con Un buon inizio, e poi c'era Marco Mengoni con Muhammad Ali. Loro sono coloro che abbiamo ascoltato qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella nella prima mezz'ora insieme.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Yummy.
15: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella, alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
20: Shape of Things a car.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: La cassa.
23: Radio Bella e Monella è anche in video.
24: Musica.
23: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
25: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
26: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo.
0: come accontentare tutti, ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
14: Lo so, settembre è un mese durissimo per tutti e molte persone pensano che in realtà il mese di settembre sia l'equivalente del primo di gennaio, perché si ricomincia, si rimette in moto tutto quanto. Noi invece amiamo le cose che continuano a rimanere, come il treno degli anni.
2: Bella e Monella, il

0: Marco Carta è nato a Cagliari il 21 maggio 1985. Ha cominciato la propria attività musicale nel 2008, grazie anche lui alla vittoria ottenuta al talent show Amici di Maria De Filippi. Il successo del cantante è culminato poi con il primissimo posto, ve lo ricordate, nel 2009 con il singolo La Forza Mia? Beh, poi nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il TRL Award, il Music Award, due Venice Music Award, due Kids Choice Award quando c'erano, due Latin Music Italian Awards, un premio Barocco e il premio Roma Videoclip. Parallelamente poi ha attivo anche la pubblicazione di un'autobiografia, nel caso in cui non l'aveste mai letta è molto interessante, si va a scavare a fondo nella sua vita privata.
1: Bella e Nonella, il 3.

Arisa ha uno di quei nomi particolarissimi che pensi in realtà sia il suo nome, ma in verità lei si chiama in tutt'altro modo. Il suo vero nome all'anagrafe è Rosalba Pippa. È nata a Genova il 20 agosto 1982. Ha vinto nel 2008 il concorso Sanremo Lab. Nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo la sezione Nuove Proposte al 59esimo Festival di Sanremo con il brano Sincerità. E successivamente ha partecipato più volte al Festival di Sanremo nella sezione Campioni, raggiungendo due volte il podio, seconda posizione nel 2012 con La Notte e primo posto nel 2014 con Controvento. Nel 2010 ha avviato la sua attività televisiva con Victor Victoria. Bella e Nonella, il 3.

0: l'ho detto, oggi è un treno degli anni molto speciale perché si dà la priorità alla scoperta degli artisti che ascoltiamo ogni giorno qui su Bella e Monella. Emma Marrone con Non è l'inferno, Luca Carboni Ci vuole un fisico bestiale e Anna con Gasolina.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: mare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Ancora una buona domenica 6 settembre qui su Radio Bella e Monella con il treno degli anni. Io sono Angelica e come ogni domenica dalle 14 alle 17 abbiamo tantissima musica da ascoltare. 3 ore per essere precisissimi, dagli anni 60 fino ai giorni nostri. C'è Elodie, Bagno a mezzanotte.
4: Bella e Monella, il treno degli anni.

Senza Di Arisa, però Elodie invece si chiama veramente Elodie anche nella vita reale. Elodie Di Patrizi, nata a Roma il 3 maggio 1990. E pensate un po', anche lei ha partecipato ad Amici alla 15ª edizione nel 2016, in cui si è classificata seconda ed ha ottenuto il premio della critica. Nel 2017 è salita alla ribalta partecipando al 67esimo Festival di Sanremo con il brano Tutta Colpa Mia. Nel corso della sua carriera poi ha pubblicato 5 album in studio e ha ottenuto numerose certificazioni da parte della Federazione Industriale Musicale Italiana, oltre a 3 candidature agli MTV Europe Music Award. Nel 2022 ha esordito anche come attrice con Ti Mangio il Cuore. Bella e Monella, il

0: radio.
1: Per chi si fosse appena collegato, oggi il treno degli anni di Bella e Monella è molto più speciale, perché come succede spesso a settembre quando si ritorna a scuola si fa un po' il ripassone. Allora questa puntata ho voluto dedicarla a conoscere più nello specifico gli artisti che ascoltiamo ogni volta. E allora ora parliamo di Neck, che in realtà si chiama Filippo Neviani, nato a Sassuolo il 6 gennaio del 72. Il suo esordio avvenne nell'86, quando insieme a Gianluca Baccari formò il duo country Winchester. Nell'89 divenne cantante bassista del gruppo musicale rock White Lady, nel quale compose i suoi primi brani. Una band che nacque come cover dei Police.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
3: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero.

0: La voce di Elettra Lamborghini con Pistolero, più che la voce la grinta. Raff con 80 voglia di te e poi Noemi in conclusione con Vuoto a perdere. Siamo all'incirca a metà del nostro viaggio del treno degli anni. Come sempre allacciate bene le cinture.
1: Bella e Lonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Un buon pomeriggio a tutti, un'altra mezz'ora del treno degli anni su Bella e Monella con Angelica sta per cominciare. Andiamo a scoprire un po' insieme quali saranno i prossimi protagonisti. Gli FL65, Una notte forse mai più. Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita e D'Argento Amico con Patatine.
1: Bella e Monella. Il treno.

0: scelta era davvero ardua, perché gli FL65 sono un po' il caposaldo della musica elettronica italiana e internazionale, perché no? Gianluca Grignani, bene o male, lo conosciamo tutti, e allora la scelta ricade su Dargen D'Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D'Amico, sì, ha ben 3 nomi. È un rapper, cantautore, produttore, paroliere e disc jockey italiano, fondatore dell'etichetta discografica indipendente già da mesi assieme a Francesco Gaudesi. È nato da genitori originari dell'isola Filicudi, sin da giovane partecipò a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere a Milano, attraverso il nome d'arte iniziale di Corvo d'Argento. Pensate un po' quale nome così tanto particolare, per poi arrivare appunto a Dargen D'Amico.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Abbiamo ascoltato con Spiagge, che è abbastanza attuale, devo dire, per chi di noi o di voi, insomma, che sono ancora in spiaggia in questo momento. Lui è fra i cantautori italiani più popolari e di maggior successo di sempre. Infatti, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato ben 49 album, di cui 34 in studio, 7 dal vivo, 7 raccolte ufficiali ed un progetto editoriale. Ha scritto più di 500 canzoni, nonché numerosi testi e musiche anche per altri artisti, ed è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana. L'unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia in 6 decenni consecutivi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: pillola musicale altri tre artisti davvero incredibili: Il Pagante con Portofino, Gerardina Trovato con Non ho più la mia città e Coez con Essere liberi. Siamo arrivati alla fine della seconda ora, rimane l'ultima.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Radio Bella e Monella,
4: tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Con il treno degli anni di Radio Bella e Monella, ogni domenica è una grandissima festa perché abbiamo tre ore ricche di musica dagli anni 60 ai fine giorni nostri, mentre con Sara il sabato pomeriggio, ovviamente. Ascoltiamo i Maneskin con Torna a casa, Renzo Arbore con Cacao Meravigliao e il Coma Cose.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
8: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto

0: Possiamo dirlo? Lo dobbiamo dire. Il 2026 è stato l'anno dei matrimoni. Si sono sposati tutti, manco solo io. E questa sì, è una grandissima frecciatina per il mio compagno. Ma parlando di cose serie, chi si sposa tra qualche settimana? Damiano David, ovvero il fondatore e ovviamente cantante principale dei Maneskin. Si sposa con la sua meravigliosa Dove Cameron in una location particolare. Infatti lui ha scelto la Toscana. Nonostante lui, insomma lo sappiamo, è romano d'origine, la compagna ha scelto la Toscana come meta delle sue nozze perché le piace, ma anche e soprattutto perché ha dei parenti che sono proprio lì. Location segreta, ma sicuramente una bella villa in campagna.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Bella e Nonella, il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Rosa, un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: perché hanno fatto sicuramente parte della mia formazione in campo musicale, c'è Emi Schilla, Emiliano Giambelli, nato a Vimercate il 14 novembre 1989. Pensate, nel 2007 si iscrive al concorso di freestyle Tecniche Perfette, dove risulta vincitore, e successivamente ha firmato un contratto con l'etichetta discografica indipendente Blocco Records, con la quale ha pubblicato i mixtape Keta Music, Champagne e Spine e The Flow Clocker volume 1. Nel 2011 ha firmato un contratto con la Carosello e nasce il primissimo digitale EP Peggiore, la cui produzione artistica è curata da niente poco di meno che Big Fish. Da lì è stato un successo perché è uscito L'Erba Cattiva.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: Il bello del treno degli anni è che abbiamo la possibilità di ascoltare canzoni appartenenti a generi e generazioni differenti, come in questo caso Cosmo con L'ultima festa, gli 883 con Nord Sud Ovest Est e Fabri Fibre insieme a Maurizio Stelle.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ultimissima mezz'ora da passare insieme su il treno degli anni di Radio Belle Monella. 3 ore sì, sono abbastanza, ma volano sempre. C'è Salmo con Kumite, Biagio Antonacci, Sì è vero che ci sei, e Paolo Meneguzzi con la sua iconica Vero Falso.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
16: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensare.

0: Mi sa che quest'ultima ora sarà tutta quanta a tema hip hop, perché sì, il prossimo protagonista è Salmo. È un rapper, ovviamente, cantautore e produttore discografico italiano. L'arte, ma soprattutto la musica, in realtà non erano prassi comune nella sua casa, ma inizia successivamente ad appassionarsi al disegno e alla musica grazie a suo zio Armando. Si avvicina al rap grazie ad un suo vecchio amico, Fabrizio, che ascoltava hip hop e scriveva in rima. Nel 97, quindi a 13 anni, giovane, inizia il suo primissimo pezzo, Yard, lo storytelling di un'esperienza vissuta tra i binari del treno. Tra il 97 e il 98 si esibisce e si unisce anche al suo primo gruppo, che si chiama Premeditazione e Dolo, insieme ai suoi amici Bigfoot e Scascio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Bravo!

0: partirà.
1: Quando si parla di Blanco io mi emoziono sempre un po', perché è stato un artista che intanto è un artista che è giovanissimo, è del 2003, ci passiamo veramente pochi anni di differenza, ma soprattutto io ho cominciato ad ascoltarlo nel momento in cui lui è diventato famoso, quindi proprio dai suoi primissimi inizi. È nato a Brescia, ha vissuto gran parte dell'infanzia a Cavalgese della Riviera, Brescia ed Esenzano del Garda, dove ha frequentato anche la scuola. Tra maggio e giugno 2020 ha pubblicato su SoundCloud i suoi primi brani Sottogonna, Ruggine, Amatoriale, prodotti da Michelangelo, che come sappiamo è il suo produttore che non l'ha mai abbandonato e che poi ha fatto diventare Blanco quello che tutti noi conosciamo grazie a Notti in Bianco.
2: Bella e Nonella, il

0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Dove vanno? Me lo

0: Irene Grandi, la tua ragazza sempre. I Sonora con l'amore, Irama con galassie. Concludono in bellezza questa puntata del Treno degli Anni. Come sempre, vi mando un grande bacione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domenica prossima con un nuovo viaggio.
1: Bella e Nonella.
2: Il Treno degli Anni.
1: Il Treno degli Anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

Cheng Ki. Potrebbe sembrare il nome di un cinese, invece era C'è ancora chi, che è diventato Cheng Ki. C'è ancora chi è andato in ferie da qualche parte, perché tanti scelgono poi di partire a settembre, quindi magari ci state ascoltando direzione aeroporto, chissà. Come sempre 393 736 170 il numero per interagire con noi. E c'è anche Anna, arriva lei, la vera

0: chi non lo vuole fare e per tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, di seguirci su Instagram. Fatelo adesso, blocco tutto, ecco, seguiteci su Instagram. Sì, perché anche lì tante volte mettiamo dei biglietti per i concerti, per le partite di pallone, per gli eventi, regaliamo un sacco di cose, soprattutto anche i nostri gadget, quindi la maglia, lo zainetto, un sacco di cose firmate Radio Bella e Monella. Va bene, Ludwig il Pagante, prima loro con Ti Soffro e poi arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope.
1: Bella di

Merkel and Cremont, che sono stati anche con noi. Li salutiamo, ciao, nelle nostre serate firmate Belle Monella. Nel fuori onda è arrivato un messaggio che ho scritto Yo Body. Ma voi lo ricordate quando si usava Yo Body? Adesso non mi ricordo, forse la cosa era partita, forse da MTV, può essere, da quel, dei programmi che c'erano da quelle parti, non ricordo. Se c'è qualcuno, come sempre si accettano i consigli. Momento della triplettina musicale, tre canzoni, una dietro l'altra, Dito nella piaga, Cremonini e Gabri Ponte e Giovanotti, tutti quanti insieme. Inizia lei però con Che fastidio.

0: Beh, la canzone che l'ha consacrato, nel senso che l'ha fatto entrare poi ovviamente tra gli artisti italiani più ascoltati, aveva vinto anche Sanremo. Comunque finisce la nostra prima mezz'ora di Bella Disco, non scappate perché c'è la seconda e un altro sacco di canzoni pieno da ascoltare qui insieme su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: €9,99. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Radio Bella e Monella.

il disco rispolverato. A noi piace chiamarlo così, ma ancora tanta musica, ancora tanti artisti. Lui, che è un po' il king tante volte dell'estate, è Fred De Palma con La testa gira. Bella di

0: è andata via la voce, tipo Cersei Cosby. Tirate fuori gli smartphone 393-7366-170. Se poi volete condividere foto e video con noi, mi raccomando, da cantare tutti quanti insieme il disco limone, quello di Tiziano Ferro, Essere Neve.
1: Bella disco, disco limone.
2: Penserai

Limone, Tiziano Ferro con Sere Nere, non ha bisogno sicuramente di disannunci perché l'abbiamo cantato davvero tutti quanti, non solo oggi ma in tutti gli anni, in tutte le feste che si fanno in giro per il mondo. Va bene, Takagi Ketra, poi Jake LaFury e poi Umberto Tozzi, altre tre canzoni, Bubble, El Part e poi chiude Gloria. Beh.

0: così, e questa è la canzone proprio della fine delle cose. In che senso? È l'ultimo della sera. Che figata di serata!
1: Bella disco!
2: Disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi, con dolore, che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata. Devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani, quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare

ci siamo. Potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa. Ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata

0: Serate così non dovrebbero mai finire. Buonanotte a tutti, ciao.
1: E allora, augurandovi ovviamente una buona serata, noi come sempre ci sentiamo in diretta su Bella e Monella tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15. E poi lo sapete, l'appuntamento ufficiale del sabato, quello di Bella Disco con Thomas Menegazzi, ci sentite anche in replica la domenica ed il mercoledì. Va bene, allora, buona serata, buona giornata, buon tutto, ciao!
2: Bella Disco! Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Bella e Monella.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al terzo giro. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Hai fatto il controllo della vista?
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
16: il tè per le signore,
15: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
17: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Bella e Monella.

0: più bella è Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro Leclerc. Calcio, nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma Monza 1 pari, Frosinone Venezia 3-2, Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei. Hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: bella.
1: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
11: Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Radio Bella e Monella, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore stabilità atmosferica sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Una serata piacevole con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio sulle zone montuose. E nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà sì presente ma inizierà a tratti ad indebolirsi. Avremo infatti dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata sui rilievi, specialmente del Triveneto, localmente anche di forte intensità, altrove invece splenderà il sole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Amo la grande festa italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
19: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
18: Vogliamo cominciare?

0: Ferrari, cioè stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che? Una cafonata?
1: Anche se non lo sai, eri tutti i miei guai, ma non so come stai. Mare l'amore, non sono mai stato fedele, ora sporco la Sprite, se sto male mi manchi. Hai aperto porte a nuove esperienze, mi credi se ti ripeto che sono

0: poi non tengo.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Gianni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni.
15: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Madondola.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Perché malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: dell'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
1: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
1: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Hai fatto il controllo della... Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
12: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le IT italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Inizia la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le cose che abbiamo ascoltato durante questa settimana. Irigheira, Giuli Russo, Tony F, Gaia, tanti altri. Mi raccomando, sul volume, perché adesso si balla con i belli.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 caliente, il nostro format qui a Martina Franca, per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome abbiamo ancora

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

veniamo anche dalle parti del Veneto, perché saremo a Montebelluna per il Palio di Montebelluna. Tra l'altro saremo proprio con gli amici qui di Belle Monella, tutta da cantare la serata, e ovviamente con il Los Locos anche tutta da ballare. Ma questo succederà giovedì 3 settembre. Per il momento invece ci concentriamo sui tormentoni che ascolteremo oggi, e uno è molto recente, quello di Tony F e Gaia dell'altro anno, che ci hanno veramente scassato qualsiasi cosa con il loro Sesso e Samba, però effettivamente è un grande tormentone. E poi andiamo tanto tanto tanto indietro nel 1980 addirittura con Comprami di Viola Valentino. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, sì, siamo ancora qui in Puglia, però domani ci trasferiamo giù al nord, come dicevo, un bel film, perché saremo, come vi dicevo, a Montebelluna anche con gli amici della radio, per cui Los Locos alla grandissima, per cui venteci a trovare al Palio di Montebelluna domani sera, ma dedichiamoci ai tormentoni che invece ascolteremo oggi. Uno arriva dal lontano 1979, però canzone anche a livello arrangiamento attualissima, e cioè E la luna bussò di Loredana Bertè, e poi indimenticata, indimenticabile la nostra Raffaella Carrà, la versione originale del 1980, però

0: bella bibita e poi ci ritroviamo qui fra qualche minuto con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Faccio i nomi? Los Locos, Lu Colombo, Baby K, Earthwind and Fire e tanti altri in questa seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, I belli di gruppo.
0: Oh, non prendete impegni, perché stasera ci dobbiamo vedere assolutamente a Montebelluna, al Palio di Montebelluna, dove saremo con tutti gli amici della radio, una radio tutta da cantare, la nostra bella, bellissima Emonella, e ovviamente anche con la partecipazione dei sottoscritti Los Locos, per cui Montebelluna stasera e per l'occasione vi voglio chiaramente proporre una canzone dei Los Locos che sta spaccando ancora, perché classifica ancora su TikTok nonostante questa canzone abbia quasi 30 anni. Sto parlando della Vuelta, per cui con la mano mano, la otra mano, il braccio, eccetera eccetera, mi raccomando, con il ballettino. E visto che, come dicevo appunto, Radio Bella Monella tutta da cantare, adesso ci scateniamo e cantiamo, e cantiamo però facendo il trenino, perché una canzone del 1981 attualissima sempre, e cioè Luisa Lu Colombo con Maracaibo. E allora vai, sulle mani, sul volume, si balla con i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ci stiamo avvicinando a questo primo weekend di settembre, per cui già vi auguro inizialmente, prima di cominciare, ancora un buon weekend. È sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che oggi vi vuole proporre una canzone del 2018, e cioè Baby K con Da 0 a 100. E invece, io non vedo l'ora sempre che venga settembre per mettere questa canzone degli Earth, Wind and Fire. Scusate, questo lo faccio un po' a mio gusto personale, però è una delle mie canzoni preferite di sempre. Ovviamente la canzone è September. Sul volume e sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Gli 883 nella loro carriera hanno realizzato addirittura 12 album, 12, come Los Locos, sai che Los Locos hanno fatto 12 album, eh? Io sono Roby Borillo, oggi nei belli di gruppo vi voglio riproporre una canzone degli 883, magari meno conosciuta ai più, cioè non è L'Uomo Ragno, non è Norsku Dovestesco, le canzoni straconosciute, ma è Si Incazza, e devo dire che Pezzali quando si mette a fare i testi è perfetto, perché sono perfettamente proprio, ascoltate il testo di questa canzone perché è veramente bellissimo, Si Incazza. Poi ci scateniamo, visto che è sabato, magari andiamo a ballare che stasera, visto che è ancora estate, con Bellini e la sua Samba de Janeiro, era il 1997. Buon ascolto e buon ballo.

0: Mi raccomando, ogni giorno la pillola giornaliera, due canzoni che ci tolgono veramente il medico di torno, perché ci fanno tornare il buon umore e specialmente ci fanno ricordare le belle canzoni del passato. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e questi erano i belli di gruppo. E che il tormentone sia sempre con voi. Ciao!
1: I belli di

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella,

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori.